se paralia, di carivali me istero vulia. Chia sa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

0: Venule che afta camia fora da fica chino de fica che ta battaglia io non de
1: mani.

mare sune ta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, atromito scalpasi,

separania, i canivali meistero volia. Chi se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero napo.